ladri di stelle di jazz. Così eravamo noi, così eravamo noi. Pochi capivano il jazz, troppe cravatte sbagliate, ragazzi scimmia del jazz. Così eravamo noi, così eravamo noi. Sotto le stelle del jazz. Ma quanta notte è passata.

enigmistiche sotto la luna del jazz. Da da di dum, da da da da da da. Dap di dap da da dum, do dap di da di dum, do dap di da di dum.

sotto le stelle del jazz. Ah, non si capisce il motivo. Dap ta di dap ta da dam, dap tap te da di dam, do dap ti da di dam. Due millenni qui nel jazz, ma non si capisce il motivo.